0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13,
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Christmas. Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La no-

0: Sì, è solo nostra. E lei è Vivi, è solo nostra.
1: È solo vostra,
0: ce
1: ragazzi.
0: Ce l'abbiamo solo noi,
1: sì, solo
0: raga.
1: Solo noi. Solo voi, solo per voi.
0: Vi lasciamo con Company Mattinee, Viviana. Noi ci sentiamo domani.

La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I 4 indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale.

0: Finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani. Oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru,

0: perché noi siamo pronti a volare per le prossime due ore. Beh, a volare perché oggi, 22 settembre, è anche la giornata mondiale senza auto. Nell'anno in cui la benzina costa di più di tutti gli altri anni, non so se siamo mai arrivati a toccare questi livelli, forse mai, nel 2026 abbiamo un nuovo record, magari lasciare l'auto a casa oggi potrebbe essere un segnale anche di protesta. Io lo faccio sempre, quindi vedi, ma perché io protesto,
1: ma
0: ragazzi,
1: tu non ce l'hai,
0: io protesto, io sì, sono un anticonformista nata. Ciao a tutti, matti del mattino, matta sicuro, sono Viviana, c'è Martino in regia, siamo pronti a iniziare questa giornata, questa mattinata insieme, che è martedì, quindi lo sapete, no? Non è lunedì, non ci possiamo lamentare poi così tanto, e neanche mercoledì quando saremo domani on top dello scivolo a metà settimana, però il sole ancora ci sta baciando, almeno da queste parti, l'estate ufficialmente non è ancora finita, succederà domani, quindi godiamoci quest'ultimo giorno insieme con tanta musica. Iniziamo subito con Another featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company.

0: Company oggi, giornata mondiale senza auto, e quindi come ci andiamo al lavoro? Dai, ci sono un sacco di modi, sentiamolo.
1: Buongiorno, baciata dal sole.
0: Grazie.
1: Non posso lasciare l'auto a casa. Come
0: perché?
1: Faccio a fare 44 chilometri al giorno,
0: mia,
1: altrimenti per andare a lavorare?
0: Questa
1: è la domanda.
0: Ma
1: a piedi non ci vado.
0: No, fatti una bella corsetta. 44 chilometri è praticamente poco più di una maratona, che è 42 se non sbaglio. E ti alleni, oppure prendi il monopattino.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Next Door su Radio Company. Ciao a tutti, buon martedì, matti del mattino. Sono Viviana, è il 22 settembre, quindi giornata mondiale senza auto. Riusciamo a non prenderla oggi? Sentiamo un matto del mattino.
1: Giornata mondiale senza macchina?
0: Oh, yes.
1: Ok, prenderò l'elicottero, ci fossero dei mezzi pubblici. Andare a lavorare qua bisogna. Intanto vado a metano, così limito un po' il costo della benzina.
0: Bene, dai, almeno risparmi. Beh, dici, Martino che sa tutto, non tanto, così così ormai anche il metano non ci dà più una mano. Non c'ha da più, vi ricordate lo slogan di un po' di anni fa? Devo dire, l'autobus è abbastanza una giungla, tosta, perché col fatto che sono tornati gli studenti a scuola è pieno di ragazzi, quindi ti trovi già proprio, sali subito alla prima fermata e allora riesci a sederti, se no ragazzi è tosta. A proposito di questo, parliamo di Miley Cyrus, no, ormai solo Miley, perché anche lei ha deciso che non vuole più prendere proprio nessun mezzo. Lei ai suoi stessi concerti ci vuole andare a piedi. Allora, intanto, a parte che c'è Amanda Lear che è incavolata nera con lei perché dice che le ha rubato una canzone, sì, ha proprio detto: cara bella mia Miley, mi hai copiato, la tua Red Lights è molto simile, se non praticamente uguale, alla mia The Sphinx, e quindi o si raggiunge un accordo oppure si procede per vie legali della serie, o cacci il cash o ti faccio causa. Adesso cercheremo di capire se è vero, se c'è una somiglianza. Fatto sta che ha proprio scritto un post bello incazzato con tutta una serie di hashtag: rip off, copycat, ovvero fregatura, copiona, cioè ci sta andando giù pesante. Amanda Lear, eh sì, si è arrabbiata. Va bene, a parte questo, Miley ha detto che, a parte che farà due show speciali all'Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 e il 18 ottobre, quindi a breve, e ha dichiarato: ho scelto quella location perché è a pochi minuti da casa e quindi io voglio dormire nel mio letto una volta che ho fatto lo spettacolo, una volta che ho fatto il concerto. Io mi voglio mettere in ciabatte e starmene bella bella tranquilla a casa mia. In futuro vorrei una residency stabile, quindi andare in un posto tipo Las Vegas e stare lì mesi, fare i miei concerti lì mesi, e saranno i fan a raggiungermi. Ma non è che questi artisti se la stanno tirando un po' troppo? Adesso dobbiamo raggiungerli noi, neanche vengono più. Già il biglietto costa un sacco, almeno pagateci il viaggio. Che ne dite?

Maria Salvador su Radio Company. Maria, qui c'è la controversia tra Amanda Lear e Miley, perché Amanda dice che Miley le ha praticamente copiato una canzone, The Sphinx, nella sua Red Lights. Dice: è più veloce quella di Miley, però la melodia è assolutamente identica. Allora, noi l'abbiamo velocizzata quella di Amanda Lear, adesso ve le facciamo sentire così capiamo anche noi.

0: non ci sembra simile. Vabbè, dite la vostra se vi va. Voulez-vous rendezvous?
1: Tomorrow, ditecelo.
2: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di quattro giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone, i quattro indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
6: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Company. Company. Disc. Company. Disc.

Shifters, Lola Steam su Radio Company. Salutiamo Simonetta che ci sta ascoltando dalla macchina. Adesso la parcheggi e scendi? Certo, come no, visto che oggi è la giornata mondiale senza auto. Ragazzi, mollatela lì e proseguite il vostro percorso a piedi. Anche Miley Cyrus, anzi Miley e basta, ha detto: io andrò ai miei concerti a piedi, devono essere a 10 minuti da casa mia, come sarà

0: c'ha una certa pure lei, e Miley che è accusata di plagio da Mandalir. Allora, vi abbiamo fatto sentire due canzoni, solo che Martino ci ha messo la versione di Malgioglio, probabilmente di Red Lights, non era quella, capito? Quindi avete scritto giustamente, vabbè dai, questa no, o ci avete mandato un vocale.
1: Secondo me le due canzoni non si assomigliano per niente, quindi se la può mettere via Mandalir, e anche Miley Cyrus se la può mettere via, lei è la sua palla demolitrice.
0: La palla demolitrice che però nessuno dimentica, quel video è rimasto iconico nella nostra memoria, nell'immaginario collettivo, molto hot. Adesso sentiamo quella vera, ecco, che abbiamo velocizzato anche un pochino, quella di Amanda Lear abbiamo velocizzato così, perché lei dice è uguale, la melodia è identica, solo che quella di Miley è un pochino più veloce. Anche i suoi produttori, quelli di The Sphinx, la canzone del 78 della Lear, hanno detto plagio totale. Prima Amanda, sentiamola, eccola. Ma questa è sempre lei.

Adele, Ultranatemu into the Sun su Radio Company. Allora, ci state scrivendo per quanto riguarda le due canzoni, quella di Miley e quella di Amanda Lear, che l'ha accusata di plagio, e ve l'abbiamo fatta ascoltare, e c'è chi scrive: si somigliano moltissimo, è vero. Poi: ciao, sono Loris di Verona, di uguale, quelle due hanno solo il timbro vocale, quindi secondo te non si somigliano. C'è invece chi scrive: ok, adesso sì, sono quasi uguali. E ancora Marta: ciao Matti, secondo me il problema più grande è che Miley non saprà nemmeno chi è Amanda Lear. No, invece no, secondo me non è vero, ragazzi. Comunque Amanda Lear ha venduto un sacco di copie, eh? Magari noi che siamo più giovani non ce lo ricordiamo, è stata l'amante di Salvador Dalì, ha avuto una storia d'amore con David Bowie, secondo me la conosce come, poi vabbè, magari è diventata lei più famosa in questi anni e può dire: no, ma Amanda Lear chi? No, secondo me la conosce e

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Ucraina, 4 vittime, altre 6 persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un'azienda nella città di Dnipro. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono perché potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie dell'azienda danneggiata da un attacco nemico, hanno dichiarato i soccorritori. Gli attacchi russi proseguono mentre il presidente ucraino Zelensky incontra Donald Trump a margine dell'Assemblea dell'ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Cambiamo argomento, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è attestato a meno 3,1% nel 2025, in lieve calo rispetto a meno 3,4% del 2024, lo comunica l'Istat confermando i dati definitivi sui conti economici nazionali. Il PIL in volume ha registrato una variazione dello 0,6% nel 2025, in rialzo dello 0,1% rispetto alle stime precedenti. Nel 2024 la crescita del PIL è stata dell'1,1%, la pressione fiscale è salita al 42,9% del PIL, commenta il ministro Giorgetti. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, detenuto da 26 anni in carcere per l'omicidio di Anthony Daly Peake a Miami nell'88, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. Forti, che ha sempre gridato la sua innocenza, potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per poi rientrare la sera. L'uomo ha trascorso 25 anni in custodia in Florida prima di essere trasferito in Italia. Un ventenne di origini egiziane è stato arrestato a Torino con l'accusa di aver violentato un dodicenne nel parco del Rivore. L'uomo, residente nelle case popolari, avrebbe avvicinato il ragazzino proponendogli un giro in monopattino. Una volta raggiunti i giardini, secondo le ricostruzioni, avrebbe abusato del minore. Alcuni amici del dodicenne, che lo hanno trovato in stato di shock, hanno dato poi l'allarme. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovani. Le indagini sono scaturite da un'attività di monitoraggio del territorio e dei social media. I 4, fra cui 2 residenti fuori provincia, avrebbero preparato ordigni Molotov, testandone la potenziale offensiva all'interno di un capannone industriale. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Pesaro. Sarebbe stato colpito mentre fuggiva con il resto della banda Giovalin Lasri, il 36enne ucciso a Baldissero d'Alba. Per l'omicidio è indagato Roberto Mollo, proprietario della cascina presa di mira dai ladri, che avrebbe sparato dal balcone a 30-40 metri di distanza. Sul corpo della vittima sono stati trovati 2 fori tra collo e spalla. Autopsie ed esami balistici dovranno chiarire la dinamica. Secondo il legale, Mollo avrebbe agito nel panico e senza intenzione di uccidere, chiamando poi personalmente i soccorsi. Ancora economia, la crisi nel Golfo pesa sulle famiglie italiane. Tra febbraio ed agosto i prezzi di elettricità, gas e combustibili sono saliti dell'11,4%. Secondo Confartigianato, l'aumento ha comportato 1,8 miliardi di euro di spesa in più sulle bollette di quasi 27 milioni di famiglie. Il gas registra il rincaro maggiore, più 13,5%, seguito dall'elettricità con più 10,1%, a fronte di un'inflazione generale del 2,8%. Gli aggravi più pesanti in Lombardia, Veneto e Lazio. In Veneto si registra l'aumento energetico più alto, pari al 14,8%. L'estate astronomica volge al termine. Quest'anno l'equinozio d'autunno cade il 23 settembre alle 2:05. In quel momento il Sole attraversa l'equatore celeste, spostandosi da nord a sud. I suoi raggi saranno perpendicolari all'equatore terrestre, garantendo così un'illuminazione simile per entrambi gli emisferi. Le ore di luce buio saranno quasi uguali, da qui il nome di latino aqua nox, che significa notte uguale al giorno. Tuttavia la perfetta parità di ore di luce buio, definita equiluce, si verificherà qualche giorno dopo, solitamente fra il 25 e 26 settembre, alle latitudini italiane, a causa del diametro del Sole e della rifrazione atmosferica. E con l'autunno riprendono vigore i virus respiratori. Secondo l'osservatorio Salute IQVIA, circa la metà degli italiani, il 48%, ha sofferto di un'influenza o sintomi simili influenzali nell'ultimo anno. Sentiamo il virologo Fabrizio Pregliasco. In arrivo l'influenza stagionale, ma anche altri virus.
1: Ci aspettiamo anche quest'anno la presenza, come giustamente ha detto, di più virus. Protagonista l'influenza, ma oggi abbiamo ben contezza che c'è il virus respiratorio sincitiale, metapneumovirus, altri virus che sulle previsioni che basiamo su quanto sta finendo di succedere, perché la stagione influenzale in Australia è verso la fine, farà sì che anche da noi quei 12-14 milioni di casi complessivi di vera influenza e degli altri virus ce li dovremo in qualche modo tenere in conto e subire. Se l'inverno sarà molto rigido con temperature basse, allora più casi di vera influenza. Se ci saranno invece sbalzi termici, allora più virus simili influenzali, che se è vero che per

0: giovane queste forme al limite bloccano qualche giorno di lavoro o quant'altro, per le persone fragili possono diventare un problema, così come il Covid, sotto traccia, ancora presente, meno cattivo del passato, ma che per i fragili ancora dà degli effetti pesanti.
1: A proposito di cattiveria, professore, ogni anno in questa stagione facciamo questo collegamento e la domanda di solito è: in Australia è stata cattiva l'influenza quest'anno o no?
0: Rispetto agli ultimi due anni le cose vanno un po' meglio e quindi è su questo che abbiamo basato le previsioni, quindi un valore di intensità complessiva medio-medio-alta. Però dovremo vedere passo passo come le cose migliorano.
1: Lo sport, Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia, punta subito in alto. Nei prossimi quattro anni qualcosa porteremo a casa, ha detto in conferenza stampa. Fra i convocati, molti giovani chiamati a mettersi in mostra con l'aiuto dei giocatori più esperti. Primo appuntamento del nuovo corso venerdì all'Olimpico contro il Belgio in Nations League. Il meteo, tempo incerto al sud con nubi sparse e possibili piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Messinese. Nel pomeriggio temporali attesi in Calabria e Sicilia, specie nelle zone interne ioniche e sui rilievi del Basso Lazio e nell'interno della Sardegna. Migliori condizioni meteo nel resto d'Italia. Le temperature massime subiranno un calo nelle zone interne adriatiche con valori che non superano i 25-26 gradi in pianura padana. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Crystal, la canzone si chiama Hold On. Buongiorno a
1: buongiorno,
0: tutti.
1: Buongiorno.
0: Ti è piaciuta questa entrata molto seria,
1: sì, molto
0: composta? Ho deciso che da oggi sarò così.
1: Tutto il tempo?
0: Buongiorno a tutti, cari amici
1: non sei
0: ascoltatori.
1: Credibile. Non sei, te lo dico, non sei.
0: Dai, ci provo.
1: Non ti crede nessuno.
0: Ci provo! Ci provo! Ma ancora!
1: Hai già cambiato.
0: Con le ode.
1: Vedi che hai già cambiato.
0: Non ce la faccio.
1: Vabbè,
0: sigla!

0: Secondo me dobbiamo restituire, mi rivolgo a DJ Megaloman, sì, il teletrasporto ogni tanto.
1: Pasqua,
0: quando parte così entusiasta ha bisogno.
1: Tagliategli le gambe subito, tagliami.
0: Di essere teletrasportato.
1: È un bastardo, ma se tu hai una vita triste, non è che dobbiamo avere tutti una vita triste. Voglio dire.
0: Salve da Stefano Conte, da Daniele Belli e anche da DJ Megaloman.
1: Bene, perfetto, hai fatto le presentazioni. A questo punto, in questo programma, cosa succede regolarmente? Giriamo la ruota.
0: Classico.
1: Dai, vai. La la la la la la la la la.
0: Vedi?
2: Secondo.
0: Che sotto invito, vedi che sotto.
1: E comunque devo leggere.
3: Vabbè. Energia.
1: Oh, allora. Fatalità. Sto guardando il tema di oggi. Sì. Oggi è il 22 di settembre.
0: E quindi? Non ci arrivo però.
1: Perché vedi che hai una vita di...
0: Fammi un gesto qui.
1: Inizia
0: l'autunno, quello.
1: Domani.
0: Allora che bevi tre in inganno, cos'è?
1: Inizia
0: la Miss Italia? No, cos'è?
1: La min?
0: Non lo so,
1: la
0: cos'è? Cosa inizia?
1: La minchi?
0: Non lo so.
1: La Milano Fashion Week.
0: Ma va a cagare.
1: No, è vero, inizia la Milano Fashion Week, bene, che è uno degli appuntamenti insomma della moda più importanti, che sono bello, sono pieno di figa. Insomma, questa è quella settimana dove, se devi scegliere un posto dove andare a abitare, secondo me è Milano. Per andare in giro a piedi,
0: sì,
1: non in macchina, in motorino, in cosa, a piedi.
0: Ok, quindi inizia la Milano Fashion Week.
1: Esatto, e allora non c'è, in realtà noi avevamo fatto un altro ragionamento su questa cosa, però
0: sì, ci sta, cioè, la coincidenza. La colleghi a quella.
1: Esatto. Avete mai nella vostra fantastica vita partecipato a un casting, un coso per andare a fare un film, la comparsa? Siete
0: un
1: mai
0: provino.
1: Stati avete mai partecipato a un provino? Esatto, avete mai partecipato a Miss qualcosa, a Mister qualcosa?
0: Sì.
1: Oppure avete portato il vostro gatto a partecipare a Mister gatto più bello, Mister cane più bello, cane canone, cane canissimo, gatto gattissimo. Insomma, avete mai partecipato a qualcuna di queste competizioni? E come è andata? E perché l'avete fatto? Quanti anni avevate?
0: L'avete fatto perché volevate provare la strada
1: volevate
0: del successo?
1: Volevate diventare dei George Clooney, delle Michelle Pfeiffer?
0: O semplicemente volevate partecipare a un film?
1: Così, tanto per fare. Oppure avete sfilato facendo bella mostra delle vostre ciappette?
0: Sì, potrebbe essere.
1: 3332-688-688. Avete mai partecipato a un casting o a un Miss o Mister qualcosa? Oppure il vostro animale ha mai partecipato a qualche gara? Ce lo raccontate oggi qua al Belliconte 4.0.

0: la città d'acciaio.
1: Sì.
0: Perché ovviamente si produceva un'auto.
1: Perché era anche una città dove si produceva molta musica.
0: Sì, esatto. E città anche abbastanza difficile.
1: Sì.
0: Per quello anche città d'acciaio. Detto questo, finita la lezione di geografia, 3332688688, di cosa parliamo oggi? Se avete mai partecipato a un casting,
1: sì,
0: a un provino, sì, a una sfilata, a un Miss questo, un Mister quello, un coso quell'altro, oppure avete portato il vostro animale a partecipare a qualcosa.
1: Com'è andata?
0: Del genere. Esatto. Esatto. Sai che io mi domando sempre che cosa scatta nella testa dei genitori, per esempio, anche questa potrebbe essere,
1: sì,
0: per portare i bambini piccoli. Tipo,
1: lo trovano particolarmente bello, secondo me.
0: Dici? Sì, sì, non, sì, sai, non lo fai mai.
1: Neanche a me. Ma loro lo trovano particolarmente bello.
0: Boh, vabbè, diteci 3332688688.
2: Radio Company. Belli punto show 4.0.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Allora partiamo subito con un professionista, perché c'è qualcuno che ci scrive e dice: Ciao, io sto tuttora lavorando nella moda. Quindi ne conosciamo comunque. Ho fatto anche dei film, anche l'ultimo con Madonna come figurante, e adesso sto andando a destinazione per un lavoro sempre come modello.
1: Vedi, qui abbiamo gente seria.
0: Qui abbiamo gente che lo fa
2: per mestiere.
0: Vedi che però torniamo sulla Milano Fashion Week.
1: Matteo si chiama.
0: Matteo, che ciao, salutiamo. Matteo. Bravo, che lavora nel settore, evidentemente. C'è qualcuno che invece l'ha fatto anni fa. Perché mi scrive: se io ho partecipato a un servizio fotografico per un'agenzia assicurativa, la moglie e il figlio piccolo, in più la moglie faceva anche sfilate, Alessandro da Verona, cioè
1: che
0: la
1: bello.
0: Moglie sfilava, e loro hanno fatto tutti e tre come famiglia, quindi per l'agenzia assicurativa. Beh, per una volta non hanno scelto, sai, quelle famiglie che sembrano più australiane.
1: Sì, che a volte vedi degli spot che dici:
0: l'agenzia assicurativa, e dici
1: col surf in mano, no? Dici, tipico italiano che surfi tutte le domeniche. Bella icona. Attenzione però, attenzione, perché oggi è successo qualcosa di incredibile in questo programma.

0: una nuova puntata.
1: Anche la bellezza dell'italiano.
2: Con una sigla diversa anche.
0: Abbiamo anche una sigla diversa?
1: Sì.
0: Ah, attenzione.
1: La bellezza dell'italiano ha preso una via che non...
0: Non va so. Bene, non farci caso. Tu sei sempre lì che rompi le palle sui dettagli. Fagli fare.
1: Vale.
0: Allora abbiamo lo speciale Milano Fashion Week di Samantha and Family. Samantha è lassù che ti aggiusta TV. Fallo anche qui.
1: In versione Vogue?
0: Yes.
1: E il Vogue?
0: Le Vogue?
1: No,
0: alla Veneta.
1: No, il Vogue, no, le Vogue.
0: Il Voga Voga.
1: Il Vogue.
0: Il Fuga Fuga. Il Fuga Fuga.
1: Il Pose.
0: Il Posing.
1: Il Posing.
0: Catwalk. Samantha lassù.
1: Beh, andiamo,
0: che
1: sentiamo.
3: Ciao, belli e conte. Io ho partecipato tanti anni fa a Miss Mamma, al concorso Miss Mamma
0: Milano,
3: a Badia Polesine. Ho mandato via la cartolina così per mandarla
0: e poi
3: così per curiosità, ma alla fine mi hanno chiamato,
1: hai visto?
0: Che culo.
3: E mi hanno sfidato così e mi hanno dato la maglietta di Miss
0: sfidata?
3: Mamma,
1: ecco, hai visto?
3: E delle calze.
0: Le calze.
3: Comunque una bella esperienza.
4: Io mi piacerebbe fare i provini per diventare una delle protagoniste di Un Posto al Sole.
1: Ecco.
3: Ma no, le vuoi fare uomini e donne e andare sul trono? Samantha.
1: Certo.
4: Ciao, belli conte.
3: Ciao.
0: Oggi è allora, una puntata oltre.
1: Io mi piacerebbe partecipare a Un Posto al Sole. No, ma mi chiedevo, mi chiedevo dall'altra parte, perché la maglietta e le calze?
0: No, le calze soprattutto. La maglietta è per la miss successiva.
1: E le calze per andare a fare una rapina.
0: E le calze da mettersi in testa per fare una rapina.

0: Abbadia Polesine. E mi hanno sfidato così.
1: Io mi piacerebbe fare i provini.
0: Samantha.
2: Se si presenta con questa enfasi a uomini e donne o in posto al sole, le dicono Miss Smamma.
3: Ma Miss Mamma è la madre. Mentre sì, è la figlia che vuole partecipare a un posto al sole.
4: Spieghiamo bene.
3: Donne, perché allora, non sono da confondere.
4: Ci sono due personaggi in questa telenovelas. Samantha.
3: E la madre.
4: E la madre.
3: La madre.
4: Detta la madre.
3: La madre.
4: Ma cioè.
3: La madre che ha partecipato
4: a. Ha partecipato a Miss Mamma.
3: C'è qualcuno che dice le calze saranno quelle per l'antitrombosi?
4: Come le calze antitrombo che ti danno, insomma.
3: Esatto.
4: Cioè, quando sei ricoverato. E siccome comunque Samantha è stata ricoverata recentemente, potrebbe anche essere che le siano state prestate.
3: No, ragazzi, voglio conoscere Samantha, per favore. C'è qualcuno, vedi, sta già diventando un personaggio, quindi non ha bisogno del posto al sole. Basta la nostra rete radio tele web novela.
4: Capisci che cose meravigliose. E poi dovrebbero spostare, comunque, voglio dire, un posto al sole, non più a Napoli. Dovrebbero fare degli spin-off a, a Poloviro.
3: Allora, ciao, io ho partecipato a 19 anni a Miss Granata.
4: Miss Granata? Sì, cos'è, perché... una cosa dell'esercito?
3: No, era in Piemonte, quindi ovviamente Miss Granata, si parla del Torino.
4: Ah, ok, io pensavo la Granata.
3: E sono arrivata terza.
4: Quella che fa puff.
3: Si parla di 19 anni, quindi deve essere qualche annetto fa. E sono arrivata terza, il premio era diventare il volto della squadra del Torino.
4: Beh, bello però, non male.
3: Però è arrivata terza, quindi non è diventata.
4: Ma lei è piemontese?
3: Probabilmente sì, di origine piemontese, si è trasferita qua.
4: Ah, bello, comunque complimenti, brava, brava. Molto bene, per cui devo dire che stiamo mettendo insieme delle cose carine. Ne avevi uno, vero? Vai, sentiamo. Citofono.
5: Ciao raga, io ho partecipato a 16 anni a una sfilata di moda e mi hanno premiato come Miss Teenager. Ora tanti di più, perciò ti sto parlando di minimo 20 anni fa.
4: 20 anni fa, dai. Quindi oggi hai 36 anni. Bravo. E minchia, fosse vecchia. Bravo con la matematica, non me la cavo male. Radio.

spettacolo? Avete mai fatto dei provini? Avete mai partecipato a dei casting? Avete mai fatto delle sfilate di moda? Miss, mister? Avete mai portato il vostro animale? Oppure conoscete qualcuno che magari ha portato i suoi figli? Oppure voi avete portato i vostri figli a fare qualche sfilata, qualche provino, fotografie,

0: Ciao belli, le calze non sono per la trombosi, ma sono calze a rete, calze sexy.
1: Radio Company, Belli Conti Show 4.0. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo
5: Coccinum? Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Pensaci, potresti partecipare a Miss Italia, a Miss Mondo.
1: Insomma, ciao ragazzi, non ho mai fatto casting, ma conduco una trasmissione di servizio nella mia città, Chiara di Venezia.
0: No, oh, brava Chiara, carino. Una trasmissione di servizio cosa vuol dire?
1: Mi manda a Venezia.
0: Mi manda a Venezia.
1: È una nuova trasmissione su tutto
0: tipo
1: quello
0: Report
1: che è
0: Venezia.
1: Secondo me.
0: Report
1: l'ho
0: Venezia.
1: Inventato io il titolo,
0: Sì, certo, non andate, Silvia dice: io ho partecipato a Miss Italia, sono arrivata sesta, ma non Miss Italia dice del suo paese. Sai che fanno le selezioni locali e quindi insomma ci sono le varie selezioni, poi dalle locali, dalle provinciali, passi alle regionali, dalle regionali, poi dopo se sei una strafiga fotonica vai alle nazionali. Ma attira ancora secondo te partecipare a Miss Italia?
1: Secondo me sì.
0: Io ti vedrei.
1: Sì. No, io ho fatto
0: barba un po' più lunga magari, non saresti male.
1: Io ho fatto il conduttore.
0: Hai condotto Miss Italia.
2: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Poi siccome c'era troppa figa hai detto basta. Dai, ragazzi,
1: detto,
0: perché
1: non mi interessa.
0: E sei venuto qui.
1: No, in realtà c'era un'altra motivazione.
0: Uno con la barba lunga e uno con la barba media.
1: Ho anche una bella edizione, devo dirti, dentro il casinò, dove sai che le selezioni regionali, quelle cose.
0: Bello,
1: molto bello.
0: Soldi e figa, c'è proprio
1: Sì.
0: Vabbè,
1: stiamo parlando però di un ventennio fa.
0: Esatto, quando è come la nostra amica aveva i 16 anni.
1: Allora, attenzione, perché anche oggi c'è il club degli ignoranti. Mm-hmm. Come si fa per partecipare? Stiamo per darvi una parola. Mm-hmm. E di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì la definizione sbagliata.
0: Vuoi che ti dica la parola?
1: Prova a
0: dire un esempio di parola. Se la parola fosse una casa oggi, calza.
1: Ma come ti è venuta questa cosa della calza? Cioè, dov'è il nesso fra le sfilate e la calza? Non riesco.
0: Continuano ad arrivare i messaggi. Vorrei conoscere Samantha, te lo dico. Vorremmo conoscere
1: calza.
0: Samantha. Cos'è il calza, la calza, le calza? Dice si calza.
1: Sì.
0: 3332688688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato e attraverso la quale potete pure portarvi a casa una tessera del club ignoranti, è calza.

0: il farmaco alternativo al Viagra.
1: Sì, la calza o il calza.
0: Poi c'è soffro di calza acuta, quella sensazione per cui l'intera settimana lavorativa ti sembra stretta, pesante e difficilissima da infilare.
1: Ah, interessante, me la segno.
0: C'è la calza, il nuovissimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini e una calza.
1: Beh, giustamente sulla gamba, poi ci dovrei mettere qualcosa su, ci hanno messo la calza ed è il sequel. Tutto ovviamente. Sentiamoci al citofono.
2: Calza è il fratellastro di cacà.
3: La calza è una varietà di olio come quello di colza.
4: Ciao ignoranti, giusto. L'olio di colza, precisiamo, quando diventa rancido diventa olio di calza.
0: Non voglio sapere.
1: Cioè, vedi, vedi. Beh, però vedi, la gente sa, prima ti dicono, poi ti spiegano, cioè andiamo nel dettaglio.
0: Non voglio conoscere.
1: 3332688688, mentre tu navighi nella tua ignoranza, io dico che la parola per entrare nel club degli ignoranti oggi, di cui dovete ricreare il significato, è calza.

0: Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. Sidestep the little bits of history repeating.
1: La calza è un tipo di insetto autunnale che salta. Ciao da Silvia. È una danza del cazzo. La calza.
2: Una danza del cazzo. Una danza del calzo?
1: Sì, la calza. Poi c'è qualcuno che
2: la calza e il calzo.
1: Allora, la calza. Un nuovo telefilm che andrà in onda sulla 7 con protagonista la nuova star di Uomini e Donne, cioè Samantha.
2: Questo devo dire che
1: Simone.
2: Tanto di cappello, grazie Simone.
1: Il formaggio calza molto apprezzato per il suo gusto da piede morto.
2: Perché, però, vabbè, sai, perché piede morto?
1: Se vuoi c'è anche la calza ladra. Uccello bianco e nero.
2: Che bello. Vabbè ragazzi, dai, noi ci fermiamo. Tra poco torniamo e scopriremo chi si porta a casa la tessera del Club Ignoranti, che oggi è dura ragazzi, è dura. Tra poco.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: quindi a chiudere la mezz'oretta, il nostro momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto quali sono i cartoni animati che sarebbero destinati ai teenagers, comunque all'infanzia, che guardate ancora molto volentieri in età adulta.
1: Se dovessi stilare una classifica, metterei al primo posto tra quelli che ci hanno segnalato i nostri ascoltatori sicuramente Leone, il cane, Fifone.
0: Ok, anche i Chipmunks,
1: sì,
0: con quelle voci fastidiose.
1: Abbastanza, sì, però Leone, il cane, cioè quotatissimo.
0: Leone, cane,
1: proprio.
0: Fifone.
1: Tantissimo, beh, proprio con queste atmosfere surreali.
0: Ok.
1: Allora, io guardo ancora SpongeBob, Leone, il cane, Fifone. Arianna da Schio City, poi Alvaro e Camilla, queste non le conosco.
0: No, nemmeno
1: Alvaro
0: io.
1: E Camilla, ti dice qualcosa?
0: No,
1: no, no, niente. City Hunter, sì, molto
0: okay,
1: bello.
0: L'abbiamo nominato prima.
1: Ok, Bing, che è questa proprio da bambini bambini piccolini.
0: Bing.
1: Tra l'altro è stato, diciamo, dichiarato come il cartone animato più educativo.
0: Educativo.
1: Per i ragazzi della, di quella fascetta lì.
0: Ok.
1: Will il Coyote, sono troppo forti, poi per non, come non citare Leone, cane, Fifone.
0: Ok, Massimo. Ci siamo.
1: Puffy e gli Snorchi.
0: Gli snorchi, cioè, sono quelli che c'erano, cioè,
1: sì, boccali sopra,
0: in
1: su,
0: sì, boccali. Beh, snorchi.
1: Con la ruola, sì, esatto. Sono Loris da Verona, Walkie Races.
0: Le, ah, la corsa più pazza del mondo.
1: Esattamente. Penelope Pit Stop.
0: Esatto.
1: Il cartone che ho visto e rivisto un sacco di volte, prossimamente vorrei far conoscere i miei bambini, è Conan, il ragazzo del futuro. Questo è bello, però
0: Conan
1: bello.
0: Mi piaceva perché prendeva, sì, prendeva le armature, no? Le guidava con due leve e le faceva correre.
1: È bello, è bello. Ho 52 anni, guardo ancora SpongeBob, pure io.
0: Okay.
1: Pure io, sì. Orso Bernardo, che non conosco.
0: Nemmeno io.
1: I fratelli Dalton e i classici Disney.
0: Ah,
1: bene.
0: Sì,
1: sentiamo.
0: Fratelli Dalton, sì.
2: La lista è lunga. Asterix e Obelix, i Simpson da una vita,
1: sì.
2: Tom e Jerry, Will Coyote,
1: sì.
2: Si capisce che è una certa età, però sono sempre belli da vedere,
0: sì, assolutamente.
1: Ma li rifanno, li rifanno.
3: Sì, ciao, sentiamo. Brutti ma simpatici, a me mi piace tantissimo Leone, cane, Fifone.
1: Bene,
3: Carmine da Padova.
1: Te l'ho detto.
0: Grande.
1: Cioè, dovrebbero, quello lì dovrebbero proprio rimetterlo, perché cioè, più lo guardi più capisci cose.
0: Credo da qualche parte lo facciano,
1: sì,
0: sicuro,
1: sì. 17 e 6 minuti, amici.
4: Radio Company Time.

0: Williams, Nile Rodgers, Get Lucky. Attenzione perché vi abbiamo fatto tornare bambini, ma tra poco vi facciamo ritornare anche in età adulta.
1: In che senso?
0: Poi vi spiego.
1: Ah, grazie, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Lisa Madame, amica qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove abbiamo detto adesso vi facciamo tornare adulti.
1: È già la seconda canzone che sento ultimamente, che finisce senza l'ultima parola.
0: Eh sì, perché lascia la parola a noi. Ha bisogno di amica.
1: Mi butta via.
0: Vabbè, professionale, dai.
1: Va bene, come te la cavi col cubo di Rubik?
0: Malissimo.
1: Malissimo
0: pure
1: io.
0: Non ho mai finito uno.
1: Neanche io, ma manco una faccia.
0: No, non c'ho voglia proprio.
1: Zero proprio. Invece c'è questa bambina di 6 anni, ok, che è riuscita a realizzare un record dettato dalla World Cube Association, che è appunto un'associazione cinese che riunisce tutti gli appassionati del cubo di Rubik, quelli che veramente sono veramente tosti, veramente forti. Se guardate,
0: ho visto gente farlo, cioè veramente in pochi secondi.
1: Assolutamente, cioè su internet ci sono di quelle cose che veramente resti a bocca aperta, ma anche con cubi di dimensioni notevoli, ok, riescono a fare a risolverli in pochissimo tempo. È vero che c'è un modo per risolverlo, cioè c'è una logica, ok?
0: Ah,
1: sì, cioè non è niente lasciato al caso, c'è una logica precisa. Una volta che l'hai imparata è sicuramente più facile, però non è comunque una cosa immediata risolvere un cubo di Rubik. Cioè bisogna avere un cervello che funziona veramente a velocità.
0: Ho visto gente farli anche bendati, cioè a guardare a guardare i video di questi che fanno queste cose, ti senti veramente c'è un circonciso mentale, capito? Cioè veramente.
1: Va bene, allora si chiama Lian Zunghi e ha 6 anni, ok, ed è riuscita a scendere sotto i 4 secondi e mezzo, tempo diciamo medio che ha impiegato per risolvere un cubo di Rubik 3x3, cioè quindi sono 3 cubi per 3 cubi, ok, che tu dici è piccolo, ok,
0: però
1: ma tieni conto che ha 6 anni e tieni conto che probabilmente io e te insieme non saremmo in grado di risolverlo comunque.
0: No, lei c'ha
1: sicuramente non sotto i 5 secondi.
0: Lei ci ha imparato, cioè ci ha messo più tempo per imparare a usare il vasino.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso invece linea di Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna che si è tenuta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. A voi.
2: Con la data sold out di Sesto Fiorentino di qualche giorno fa si è chiusa la tournée estiva Fulminacci all'aperto, tour iniziato il 23 giugno a Padova che ha attraversato alcuni dei principali festival italiani. È arrivato il doveroso ringraziamento ovviamente di Fulminacci che sentiamo.

0: maledetto mail, disco di fulminacci. Tra poco invece torna anche Cervelli in fuga. Ci saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere, amici.
1: Assolutamente sì, quattro categorie che rimangono, state con noi.
2: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Lo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque.

0: Harris, Stay With Me, e adesso Amici Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga, amici, categorie rimaste: atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane e tessuti. Da scegliere via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricordano che c'è anche il Revo, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto da fonti 100% rinnovabili, soluzione più sostenibile che fino al 31 dicembre costa anche meno del gasolio normale.
0: Uff. Allora, atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane oppure tessuti, 333-2688-688, vi

0: Il disco di Elisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso categoria tessuti, velocemente giochiamo con Paolo al telefono con noi. Ciao Paolo, dalla provincia di Verona.
1: Ciao.
2: Sì, ciao, eccomi qua.
0: Come stai Paolo?
2: Bene, bene, dai, tutto bene. Finita la giornata lavorativa, si torna a casa.
0: Dai,
1: molto bene. Magari speriamo con 50 euro di buoni carburante in più. Funziona così, stiamo entrando nel gioco. Ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, che è tessuti. Poi ti darò le tre alternative di risposta, A, B e C. Soltanto una, ovviamente, è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì hai 10 secondi per rispondermi, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo,
1: e
2: perfetto.
1: Allora, con le temperature che si abbassano, ci mettiamo un pochettino più pesanti e andiamo con la domanda della categoria tessuti. Allora, la domanda è questa, Paolo. Quale lana pregiata si ricava da una razza di capre originaria degli altopiani dell'Asia centrale? A. Merino. B. Kashmir. C. Vigogna. Via con il tempo.
2: La rischio con la C.
1: La Vigogna?
2: Sì.
3: Vigogna, provincia di
1: purtroppo,
3: Padova.
1: Purtroppo, no, quella è Vigonza. Sì. È diverso. Purtroppo, no, purtroppo no. Dall'Asia centrale no. Le capre ci danno il Kashmir. Kashmir.
0: Va bene, Paolo, ci dispiace, però come diciamo sempre puoi riprovare, va bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Alla prossima, dai, ciao, ciao Paolo. Ciao.

0: to the Sun, Hugel, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sport. Prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal. Il sestetto formato da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonnella, chiuso davanti a tutti nella cronostaffetta mista, completano il podio Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia dopo gli argenti di Filippo Ganna nella crono elite e di Nicolas Milesi nella crono under 23. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gideo Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

Se me lo fa da solo. Il titolo di questo argomento dice: e se la mocca non borbottasse più? Ma vi rendete conto? Ci sono sempre più italiani che non utilizzano più la mocca, ma il caffè a cialde. A cialde per praticità, per comodità e quant'altro. Ma pure lì. Ma la mocca è un'altra. La mocca è l'Italia. La mocca è come la pasta, è come la pizza. La mocca è nostra, la mocca è in italiana. Cioè, perché dove... Sforzatevi alla mattina, fatevi il caffè, andate ad aprirla, che forse a volte neanche non ci riuscite perché si è stretta troppo, è sotto pressione e fate fatica. Cioè, e poi è bello quando la mocca si inclina sul gas, cade, tu vedi già lo tsunami, vedi già veramente il 48, come si suol dire, sì, esatto, e poi si rovescia il caffè sul gas, che meraviglia. Ma un'altra cosa, l'aroma del caffè ha una capacità da avere magic da numero uno, la mocca, perché c'è questa rama del caffè che riesce ad andare in tutte le stanze, tramite i corridoi, fa tutte le curve, arriva fino dove sei tu. Io ogni mattina la mia compagna prepara il caffè, io sto al piano di sopra, mi sveglio più tardi, arriva il caffè, ci arriva l'aroma del caffè, capito? È una cosa meravigliosa, quindi utilizziamo di più la mocca. E c'è un dato incredibile: dal 2022 al 2026 il caffè macinato è passato dal 67% al 54% dei consumi complessivi, quindi sta calando sempre di più. Vabbè, io sarò vecchio, sarò conservatore, sarò tradizionalista, sarò quello che volete, però viva la mocca! Intanto arriva Dirty Cash.

0: Dirty Cash composa su Company, ed eccola qua, ed eccolo qua. Allora, il tentativo di fare la mocca di Pacini sembrava più un risucchio di qualche animale strano, di qualche bradipo, non so come si... Ascolta, ma te Pacini, preferisci la mocca con la Roma o la cialda?
1: Io lo so che tu hai la risposta alla, della mocca, ma...
0: Beh,
1: io preferisco la comodità, capisci? La...
0: E cioè, quindi la cialda?
1: La macchinetta con l'intelligenza artificiale, cara, mi prepari.
0: Mauro Tonello, se sei all'ascolto, caro direttore, se sei all'ascolto, cambio, richiedo cambio regista, per favore, grazie. No, non si può, non si può, non si può. Quando verrò in radio ti faccio il caffè con la moca, te lo porto lì. Perché come dice il nostro Tiziano Alt qua, sotto manina, ciao Igor, la moca numero uno per il caffè, che però è sempre più caro, questa settimana. Tra l'altro ho rotto anche un contenitore del caffè in vetro e mi sono messo d'impegno a metterlo su un altro contenitore. Sì, il caffè, tra l'altro, è come il carburante, prepariamoci. Caffè al bar, tazzina 2 euro, come il carburante che andrà a 2 euro e mezzo, anche 3 addirittura al litro, ma lasciamolo stare. Poi c'è Caterina che invece dice: concordo, viva la moca, senza di lei ogni mattina non so come sopravvivere, e soprattutto senti l'aroma del caffè in tutta la casa. Hai visto Pacini? Sei in minoranza. Marco da Trieste, ciao, io ho buttato le cialde, scusate, applausi. Per comprare la moca elettrica, ma va bene, ci sta, insomma, che basta noioso, che c'è qualcosa che riscaldi l'acqua, sì. La programmo la sera e la mattina mi sveglio col profumo del caffè. Vedi che la tecnologia è applicabile? Ci sono le moche elettriche, magari quelle con le app, che tu le programmi e ti preparano il caffè, ma è sempre moca, non è cialda! Scansa fatiche che non sei altro! Regaliamo una moca a Pacini! A tra poco!
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: 5 more days till summer su Radio Company. Sapete qual è la cosa che fa dividere di più i genitori all'arrivo, al ritorno a scuola dei propri figli? Lo sapete qual è? I libri? No. Che ne so, gli insegnanti, la scuola, i trasporti, l'orario? No, la merenda. C'è qualche scuola, cito Alba Adriatica, in questo caso in provincia di Teramo, una scuola dell'infanzia, tra l'altro, quindi non una scuola media, scuola dell'infanzia, dove i giorni scorsi la dirigente scolastica aveva stabilito che i bambini non potevano più portarsi la merenda da casa. Ok, vabbè. Quindi niente più ciambellone della nonna, la torta, il panino col salame, queste cose qua. No, assolutamente, la motivazione era soprattutto igienico-sanitaria, quindi non si possono più manipolare i cibi dei bambini, succede di tutto, sono gli intolleranti, quelli così e quelli colà, eccetera, un disastro, eccetera, eccetera, eccetera, e addirittura i bambini devono arrivare autonomi. Nel senso, devono portarsi la merenda confezionata da casa e devono essere in grado di aprirsela da sola, capito? Da soli. Ecco, questa è la cosa. Vabbè, io sono stracontrario a questa cosa. Non so come la pensiate voi, se volete dirlo, siamo liberi, non c'è problema. 333-2688-688, non è l'orario per questi tipi di argomenti, però facciamoci pure una risata sopra, perché quando eravamo piccoli e da casa ci portavamo il panino col salame, oppure ci portavamo anche il pezzo di torta, di crostata avanzata dalla sera prima, per esempio, avvolta lì nello Scottex, no? E poi la mangiavamo. Molte delle nostre merendine, anche confezionate dagli anni 80, finivano sotto i libri completamente e diventava tutta una sbricioleria incredibile. Però alla fine, voglio dire, cioè, non siamo morti, tutto sommato, no? E poi è bello portare da casa qualcosa che quella è sana. Perché non si può portare più la cosa? Perché, cara dirigente, se mia mamma mi fa la torta, me la mette su, tutto nell'involucro, fatto in casa, arrivo, apro, me la apro da sola e me la mangio, perché non posso farlo? E devo essere costretto a portare cibi processati a scuola, punto di domanda? Vabbè, alla fine alcuni genitori la pensano in un modo, l'altro nell'altro, e quindi si sono un po' divisi, un po' di scaramucci, ma alla fine, insomma, hanno dovuto stare alle regole della dirigente scolastica. Caro Pacini, te la merenda, quando era il momento della merenda. Che bello, poi anche te la scambiavi con i compagni. Il mio era alle 10:10 del mattino, me lo ricordo come adesso. Suonava la campanella, mano che andava come una freccia d'indiano dentro la cartella, prendevo la merenda e correvo fuori a mangiarmela perché avevo fame. Solitamente era una merendina, vi ricordo, una merendina, sì, anche un pacchetto di crackers, a volte un panino. Te, per esempio, cosa mangiavi?
1: Io la rubavo, la merenda.
0: La rubavi, vabbè, sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Ah, andiamo con Benny Blanco su Company.

0: Fabri Fibra con Emma, antidroga su Radio Company. Leggo che c'è qualche francese che sta cercando una nuova, diciamo, una via per risparmiare, per far sì che il costo del carburante, insomma, non sia così alto, o meglio, per non continuare a buttare tanti litri di gasolio all'interno del proprio serbatoio, perché costa, sta usando l'olio da cucina. Il che? Notizia d'ansa comunque, eh? Cioè il tutto gira, quindi voglio dire, la fonte è autorevole. Ma la voglio leggere dopo, bene, insieme con voi, perché fa strano, perché secondo me c'è qualcosa che non torna, eh? Potrebbe essere olio motore, ma in qualche modo, ma l'olio di cucina, da cucina, non è proprio indicato per il motore, eh? Si chiama da cucina, non per motore. Ma vabbè, succedono queste cose pazze in giro per il mondo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

Alcazar, Crying Head Discotheque su Company. Il prezzo della benzina alle stelle, del carburante che supera ogni limite ormai, fa diventare fantasiosi i consumatori, specie quelli francesi che si sono inventati di mescolare alla benzina o al gasolio l'olio, l'olio da cucina. Peccato che ovviamente il risultato non è stato granché, o meglio, qualche meccanico ci ha guadagnato pure, perché hanno un po' rovinato tutto, cioè gli iniettori dopo un po' hanno detto non siamo mica delle patatine noi, hola, che metti qua dentro? È successo in questo paese della Francia, a Bescon, dove questa situazione, insomma, o meglio, hanno trovato questa soluzione per cercare di risparmiare. Ma ovviamente non si dice che si possa mettere in certi motori per una percentuale non così tanta il super etanolo E85 per i più esperti, che costa molto meno della benzina, però anche questo non va sempre bene. C'è chi lo mette anche addirittura, mette anche il 50% del serbatoio, lo riempie di questo etanolo, lo riempie di etanolo nel serbatoio, ma anche questo non è proprio ideale perché molte macchine non sono predisposte. Insomma, dovete stare attenti. L'unica soluzione è viaggiare di meno, punto. Prendetevi una bicicletta, che dovete fare? Però è incredibile cosa si inventa la gente pur di risparmiare. Effettivamente pagare più di 2 euro un litro di carburante, siamo fuori da ogni orbita, questo è il problema. Speriamo che questa situazione rientri, speriamo. Ma intanto ci ascoltiamo Saif con Parlar d'amore.

Florida con Whistle su Company. Sapete che domani è il 23 di settembre e vabbè, fin qua nulla ci piove, però c'è l'equinozio d'autunno, quindi non era ieri, ma è domani. Da domani entra ufficialmente l'autunno, non sempre cade il 21, precisamente alle 2:05 di notte arriva ufficialmente l'autunno astronomico. Ok, quindi insomma col 24 ci svegliamo, sveglieremo in autunno. Il 21 settembre, diciamo, lo suggerisce un po' il calendario scolastico, però l'equinozio può cadere in date diverse anche, tra il 22 e il 23 settembre, insomma. Vabbè, non so cosa, ma domani ne parleremo, perché comunque l'equinozio è un passaggio, insomma, a riti anche storici, ma comunque siamo legati anche alla natura, ai movimenti della luna, e riguarda anche noi quando succedono queste cose qua, yeah! Vero? Sì, non esistono più le mezze stagioni, si dice ultimamente, però io voglio sempre ricordare che ci sono ancora 4 stagioni. Ok, cerchiamo di vivercele in qualche modo, dai. Arriva la nuova di Bosa, si chiama Lose Myself.

0: Lost Myself di Bosa. Prima di chiudere o prima di fermarci e poi salutarci, leggo che è in vendita la storica villa di Willy, il principe di Bel-Air, che è stata utilizzata solo all'esterno per le immagini della sitcom americana, tra l'altro sitcom che lanciò Will Smith. Volete sapere quanti soldi potrebbe costare? Se avete 22.95 milioni di dollari potete acquistarla, giusto così per dire che... Ma insomma, lo dice Sky TG24. E poi è ormai diventato un simbolo degli anni 90, anche nei film, se non soltanto, soprattutto nei video musicali, c'è l'immagine della villa del principe di Bel-Air di Will Smith. Allora, come funziona? Funziona che ci fermiamo un attimo, una boccata d'aria, un successo dal passato, uno dal presente, e dopo ci si saluta.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: mamma non mamma, in questo caso Madame, a chiudere la puntata di questa sera delle cose da pezzi qua su Company. Ma dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, e ancora dopo arriva Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Caro Gianluca, buonanotte, buon lavoro soprattutto.
1: Buonanotte.
0: Grazie anche a voi, noi ritorniamo domani, è il giorno dell'equinozio, per un'altra puntata insieme naturalmente con voi. Un bacio, un abbraccio, buonanotte, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10.01 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
11: Che fretta c'era, maledetta.
10: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
12: Sì, sere.
10: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del mattino.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli e Nico, sul programma senza regole qua su Radio Company. Ciao Daniele Belli, ciao dal DJ Nick,
0: in the mix.
2: Ovviamente coadiuvato da tutto quanto il suo fantastico team
3: Hyper,
2: che ci ricorda che siamo ritornati ufficialmente a casa, back in the house da questa settimana. Insomma, abbiamo un po' archiviato tutta quanta la nostra lunga parentesi estiva.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato anche io.
2: Vedi che siamo veramente tutti. Ciao Sandy, che bello, c'è anche Patroclo, quanti siamo ragazzi.

0: pezzi in più. Ma molti videogame nell'arco degli anni hanno portato molta fortuna ad alcune canzoni che sono diventate famose soprattutto o anche grazie all'essere parte del pacchetto del videogioco. Quindi noi oggi faremo una puntata quasi tutta imperniata su canzoni che hanno fatto parte di videogame e quindi sono diventate famose grazie a quel titolo, oppure canzoni che sono state già famose che però sono state rinverdite grazie praticamente a questi videogame. Primo pezzo di oggi, uno spoiler proprio di GTA 6, perché comunque c'è questo pezzo degli anni 80 inserito dentro la playlist, quindi partiamo con questa prima canzone. Loro sono i Depeche Mode, vai Sandy.
1: Music.

0: Sinclair, Love Generation su Radio Company, per lo spazio dedicato solo ai successi di qualche tempo fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company! Don't stop the party!
7: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My Company Yesterday!
0: A quest'ora della sera su Radio Company, lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, siamo pronti quindi a continuare con altre canzoni, quelle di Alicia Keys assieme a Beyoncé. Poi ritroveremo Jennifer Lopez, Simple Plan, Ligabue, Taz Minacher, Mario Venuti, Armand Van Helden e subito Brandy, c'è What About Us. Company Yesterday.
8: Dog child.

È arrivato il momento di chiudere questo appuntamento di stasera, il secondo contatto della settimana con Company Yesterday. A chiuderlo c'era You Don't Know Me di Armand Van Helden. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato come sempre della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì, vi aspetto qui su Radio Company subito dopo le ore 23. Company Yesterday.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.